0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di una rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. È la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta, trovati senza vita nel loro appartamento a Roma in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara con Carnesecchi, che deve salvare nel primo tempo su Piccoli e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: È arrivato l'arrotino. Buongiorno, ciao da Graziano D'Andrea, ben ritrovati. Andiamo ad incominciare nuova giornata, martedì, nuovo mese, primo settembre. Siamo arrivati a settembre, Quante belle canzoni sono ispirate a settembre, magari le ricorderemo magari più tardi, perché no, nei prossimi giorni. Comunque siamo arrivati anche in questo nuovo mese, abbiamo lasciato il caldo agosto ed ora ripartiamo da questo martedì. Ricordando che oggi è il 244esimo giorno dell'anno e siamo nella 36esima settimana. La Chiesa ricorda oggi Sant'Egidio e il sole è sorto alle 6.37 e tramonta alle 19.44. La luna è calante ed è illuminata all'85.1%. Insomma, andiamo con il proverbio del giorno, che è un proverbio cinese che cito due punti: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Questo il proverbio di oggi, quanta filosofia spicciola. Comunque io direi che possiamo anche salutare gli amici delle nostre radio collegate, oltre a Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Partiamo subito con il primo brano di oggi. Buon ascolto e buon proseguimento con Alan Walker e questa Faded.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a coloro che sono arrivati solamente ora. Si va ad continuare il morning show.
1: Sveglia!
2: Sono le 7 e 14 minuti.
0: Andiamo subito con la storia del primo di settembre. Primo settembre 1897, con l'apertura del tunnel di Tremont Street, la città di Boston inaugura il proprio servizio di metropolitana. 1902, debutta in Francia il primo film di fantascienza della storia. Il cinema teatro Robert Houdin di Parigi viene proiettato per la prima volta Il viaggio nella luna di Georges Méliès, basato su un soggetto di Giulio Verne. Il film dura circa 14 minuti. 1923, un violento terremoto colpisce il Giappone, devastando Tokyo e Yokohama. Si stima che i morti siano 150.000. 1939, l'invasione della Polonia da parte delle truppe naziste che fanno capo ad Adolf Hitler apre di fatto la Seconda Guerra Mondiale. 1957, i trasporti aerei nazionali diventano monopolio statale con la fusione delle due compagnie di trasporto aereo facenti capo all'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale. Si costituisce la società Alitalia, Linee Aeree Italiane, la compagnia di bandiera italiana. 1960, per le complicazioni successive alla caduta in una botola sul palcoscenico dell'Arena avvenuta il 21 agosto, muore a Verona il conduttore televisivo Mario Riva. Il musichiere di cui si accingeva a presentare il festival era tra i programmi più amati dagli italiani. 1968, Vittorio Adorni si aggiudica il campionato mondiale di ciclismo su strada sul circuito dei Tre Monti a Imola, chiudendo la gara con un vantaggio di 9 minuti e 50 secondi su Herman Van Springel e di 10 e 18 su Michele Dancelli. 1969, la guida di un gruppo di ufficiali, Muammar Gheddafi, rovescia il regime di Re Idris e prende il potere in Libia. 1973, ormai anche in Puglia, allarme colera. A Bari vengono chiusi cinema, chiese, stabilimenti balneari, mentre a Napoli proseguono le vaccinazioni collettive. 1973, la belga Nicole Van den Broek conquista in Spagna il titolo mondiale di ciclismo femminile su strada. 1974, la Comunità Economica Europea propone un aumento medio del prezzo dei prodotti agricoli del 4%. 1976, il vice questore di Biella Francesco Cusano viene ucciso da due colpi di pistola esplosi da uno dei due giovani fermati su un'auto durante un controllo di routine. Le indagini identificheranno nei brigatisti Laura Azzolini e Calogero Diana gli autori dell'azione. 1977, il Congresso Mondiale di Psichiatria Honolulu approva la risoluzione di condanna dei sistematici abusi della psichiatria per fini politici in Unione Sovietica. 1977, Debbie Harry firma un contratto con la Chrysalis, che ha appena acquisito per $500.000 la Private Stock Record, da cui è legato il gruppo dei Blondie, di cui la cantante fa parte. Chrysalis opta per un contratto personale in ragione dell'alta visibilità dell'ex coniglietta di Playboy ed evitare che possa lasciare il gruppo. 1978, il Ministero del Tesoro italiano decide la riduzione di un punto del tasso di sconto, che scende così al 10,50%. 1979, in Turchia oltre 50 persone muoiono a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali cadute sul nord del paese. Questa era la prima parte, poi ce n'è ancora una, per quanto riguarda la storia di questo primo settembre. Continuiamo con Ivan Graziani, Pigro.
3: Tu

0: Ancora la storia del primo settembre 1983, un aereo di linea coreano entrato nello spazio aereo sovietico viene abbattuto da un jet militare. A bordo del Boeing 747 viaggiavano 269 persone. 1985, una spedizione franco-statunitense riesce a localizzare il relitto del transatlantico Titanic, affondato nel 1912 dopo aver urtato un iceberg. La missione, guidata dall'oceanografo Robert Ballard, lo individua a pochi chilometri dal luogo della tragedia, a 3.821 metri di profondità. 1994, il Marocco avvia relazioni diplomatiche di basso livello con lo Stato di Israele. 1997, l'ente radio-televisivo svizzero inaugura 3 nuovi canali TV per raddoppiare l'offerta dei programmi in lingua italiana, francese e tedesca. Nel 2005 la Sony lancia sul mercato europeo la versione portatile della console di gioco PlayStation, già disponibile in Giappone da dicembre e negli Stati Uniti dal marzo precedente. Nel 2006 Lussemburgo, il primo paese a completare il passaggio da analogico a digitale del proprio sistema televisivo terrestre. Nel 2008 il colosso mondiale dei motori di ricerca annuncia la distribuzione di un proprio software per visualizzare le pagine internet. Si chiama Google Chrome ed è basato sul programma open source Chromium. Nel 2018 l'autodromo di Monza registra il nuovo record di velocità media del circuito e nella storia della Formula 1 sul giro, fissato dal finlandese Kimi Raikkonen con la Ferrari durante le qualificazioni per la pole position, raggiungendo i 263,588 km/h e fissando il primato a 1:19:119. Continuiamo, sono le 7:23 praticamente, Julie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, che vi giuro non sarà l'ultima, però si intitola così, ce ne saranno tante altre ancora nel corso di questa nostra bella mattinata insieme con il Morning Show.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

E allora sono le 7.26, andiamo subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se oggi è il giorno del vostro compleanno, se siete nati il primo di settembre. Primo settembre di, insomma, tanti anni fa, siamo nel 1875 più o meno. Nasceva Edgar Rice Burroughs, scrittore, quello del Tarzan delle scimmie. Voi avete presente quella vitina particolare, la brugola? Ecco, l'inventore della brugola, guarda caso, si chiamava Egidio Brugola, nato proprio il primo settembre. E poi Vittorio Gassman, attore, ne abbiamo tanti di film da citare, troppi. Yvonne De Carlo, attrice, la ricordiamo nei 10 comandamenti, Rocky Marciano, pugile, campione mondiale dei massimi nel 1952-56, Sandra Mondaini, attrice e conduttrice TV, Carmelo Bene, attore e drammaturgo, Lily Tomlin, attrice, la ricordiamo in Dalle 9 alle 5 orario continuato, ma anche in Nashville, Barry Gibb, autore e cantante dei Bee Gees, auguri, compie 80 anni, incredibile. Sergio Chiamparino, politico, presidente della Regione Piemonte dal 2014 al 2019, sindaco di Torino dal 2001 al 2011. E come non ricordarlo con grande affetto, Leonardo Leopardo Re Cecconi, DJ e conduttore radiofonico, ci ha lasciato veramente troppo presto nel 2004. Semi Barbò, cantante e conduttore TV, lo ricordiamo in Aria di Casa e Piccolo Slam. Gloria Estefan, cantante. Oscar Giannino, giornalista e politico. Ruth Gullit, calciatore e allenatore. Marco Sabiu, musicista, arrangiatore e compositore. Margherita Grambassi, schermitrice, 3 volte oro mondiale, conduttrice televisiva. Jean Sarkozy, politico. E Jacopo Sarno, attore, doppiatore e cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti e buon primo settembre. Continuiamo con ritmo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

puntuali, il nostro oroscopo non può mancare alle 7.35, eccoci qui, andiamo subito con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Eh sì, perché sarà sicuramente una interessantissima giornata per gli amici dell'Ariete. La Luna in Cancro nel vostro quarto campo vi suggerisce di dosare con cura le energie nelle prime ore del mattino. Non innervositevi se qualche risposta di lavoro tarderà ad arrivare. Ottimo aspetto del Sole che vi garantisce la determinazione necessaria per risolvere ogni questione pratica entro questo pomeriggio. Per il Toro, martedì eccezionale per il vostro segno, la perfetta armonia fra la Luna in Cancro e il Sole in Vergine vi regala intuito brillante, stabilità e un'incredibile facilità di parola. Giornata ideale per avviare trattative. Gemelli, con la Luna nel vostro secondo campo e il Sole in Vergine, la giornata vi spinge a rimettere ordine nelle questioni economiche e nella gestione delle risorse. Un martedì utilissimo per pianificare gli investimenti dei prossimi mesi con assoluta lucidità. Bene, continuiamo ancora, ovviamente abbiamo altri segni zodiacali. Cancro, Luna protagonista nel vostro segno anche in questo avvio di settembre, supportato a pieno titolo dal Sole in Vergine. L'astro d'argento vi dona carisma, empatia e una grande chiarezza mentale. Leone, un martedì di riflessione e preparazione tattica, mettiamola così, con la Luna nel dodicesimo campo, avvertite il bisogno di lavorare dietro le quinte senza fare troppi proclami. Questa è una giornata per prendervi anche una pausa rigenerante. Vergine, con il Sole nel vostro segno, la Luna in splendido trigono dal Cancro, continua ad essere il segno guida del periodo. Ottima intesa con colleghi, amici e collaboratori. I progetti di squadra avviati nascono sotto una chiarissima stella di successo. E questo per i primi sei segni zodiacali, ne abbiamo altri sei fra pochissimo qui nel Morning Show.

L'eleganza e la raffinatezza, è vero, di questa nostra bella mattinata prosegue con altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo, perciò mi raccomando massima attenzione perché continuiamo con il segno della bilancia. La luna nel punto più alto del vostro cielo richiede attenzione e diplomazia nella gestione delle responsabilità lavorative. Mantenete la vostra solita eleganza di fronte a qualche richiesta pressante, soprattutto in mattinata. Scorpione, martedì a 5 stelle per lo Scorpione. Lo splendido trigono della luna d'acqua dal Cancro unito al favore del sole vi dona grinta, intuito e tanta voglia di ampliare gli orizzonti. Sagittario, giornata dedicata alla riorganizzazione pratica e bilancio delle priorità. La luna vi spinge a fare chiarezza su questioni amministrative o finanziarie rimaste in sospeso. Affrontate le decisioni con serenità. Capricorno, la luna nel segno opposto del Cancro vi invita alla flessibilità nei rapporti interpersonali. Evitate atteggiamenti troppo rigidi se un socio o il partner la pensano diversamente su un progetto. Acquario, martedì operoso, concreto, estremamente produttivo. La luna nel sesto campo vi spinge a riorganizzare la routine lavorativa e a prendervi cura della salute e dell'alimentazione. Pesci, martedì splendido, creativo, ricco di emozioni per i pesci. Lo splendido trigono della luna dal Cancro vi regala grande brio, ispirazione artistica e romanticismo in amore. L'intesa e la magica è particolarmente magica ed avvolgente. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro oroscopo, i prossimi minuti proprio con un brano che parla di settembre, si intitola Settembre e lui è Alberto Fortis.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele. Nell'enclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni. E Madrid prolunga i controlli. Il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. Di Battista pronto per il volo per rientro dall'Havana. La Repubblica e la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale. Ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%. Obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. Scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen. La Stampa, Italia-Spagna colpo su colpo, Sanchez chiede la solidarietà europea. Crisi innescata da Russia e Israele, Ceuta scontri migranti, polizia. Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni. Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Violenta tredicenne, Libero, ha mostrato dispiacere. Torino, abusi anche su una donna, scarcerato dal jeep. Groenlandia, viaggio tra gli Inuit anti-Trump. Il Fatto Quotidiano, CSM, Renzi ora vuole Boschi che punta alla vicepresidenza. Il Parlamento deve eleggere 10 membri laici. Censura Karakiri, intanto il DG Roberto Sergio lascia l'azienda, autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, pronti a scioperare. Proseguiamo con il resto del Carlino, muro tra Italia e Spagna e a Ceuta la polizia spara. Uccisa al rave, l'arresto e i misteri, l'ultimo messaggio alla mamma. Corriere, 42enne muore durante una consegna alla tragedia nell'ultimo giorno di lavoro. A Piacenza l'ipotesi del malore, l'uomo era un precario. Continuiamo con il Messaggero. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. Il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma. La Verità, allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo, furti quotidiani nelle città, gli arresti non bastano. In tutta Italia giovani stranieri sfrecciano i monopattini armati di coltello e spray al peperoncino, aggredendo passanti. 3 casi in 10 minuti a Torino. Il problema è che qualcuno inizia a farsi giustizia da solo. Gli inviati di Report non sono assunti RAI, ma minacciano di fare sciopero. L'Islanda conferma una regola, se c'è un referendum l'Unione Europea perde. Pescatori denigrati per il no, ma in oltre 50 anni il sì ha sempre perso in Europa. Il Giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid. Autogrill caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci e la redazione annuncia lo sciopero. Il Tempo, reportage esclusivo, perché Leone non ruggisce, chi circonda il Papa, chi lo frena, cosa lo rallenta, cosa lo blocca. La ragnatela di Sant'Egidio degli ex Bergogliani. E dall'altra parte, i dubbi e le inquietudini dei conservatori. La svolta attesa non si vede ancora. Analisi, nomi, caselle e scenari. Invasioni di migranti a Ceuta, piante dosi, proroga lo stop di Schengen. Atto necessario. Continuiamo con Libero, forza Dibba, ma su Cuba non raccontare balle. Di Battista era a L'Avana per spiegarci ancora la bellezza del regime dei Castro. Report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerra intestine, mentre Ranucci
parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta, anche in politica? Dopo la vitola, il giudice non crede neanche ai bombaroli, restano in cella. Lo stop a Schengen funziona davvero? Arrestati i 6 migranti, Putin e il Donbass, vinco o mi impiccano? Il Sole 24 Ore, G20 allarme Stati Uniti sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Le big tech affollano i mercati dell'Unione Europea e emesse obbligazioni per 40 miliardi. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, preso Voltmeier 1,98 di altezza, il gigante e la signora, Juve arriva al centravanti tedesco del Newcastle per Spalletti. Roma, spettacolo a Lecce, doppietta di Malen, Gasp forza 4, anche sulle Mora vanno in gol 0-4, ora caccia all'ala. Como, ecco Ken, Atalanta, Rouce. Andiamo con il Corriere dello Sport, Rocchi esclusivo, le accuse e il fango. Oltre 4 mesi da mostro, poi la richiesta di archiviazione. L'ex designatore arbitrale ha scelto proprio il Corriere dello Sport per sfogarsi, sono stato all'inferno. Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti. Chiudiamo con tutto sport, Oro Sprint, Mandragora batte la trappola Juric, Voltmade accontenta Spalletti e Juve col numero 9 con i requisiti voluti dal tecnico, Lucio lo ha preferito a Zerzè. Ciao Argentina, ti ho dato tutto, Messi lettera di addio alla nazionale, sentenza Malen, Roma altro 4-0. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E a questo punto incominciamo a salutare innanzitutto gli amici di Radio Tigullio Web che continuano con una piacevolissima mattinata, tante proposte interessanti ovviamente per quanto riguarda anche la loro programmazione, li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09 come al solito puntuali per il nostro consueto spazio mattutino, quello che in qualche maniera fra rubriche, musica, notizie e curiosità vi permette di incominciare bene la giornata. Nel frattempo io voglio anche ricordare che avremo ancora un pizzico di musica per arrivare alle ore 8 e poi continueremo ancora ovviamente in questo nostro appuntamento targato 1° settembre 2026. Ebbene sì, la notizia è questa, siamo arrivati in questo nuovo mese, è un mese di ripresa, ahimè, di ritorno al lavoro usato, presto anche alle scuole, però noi continueremo a essere presenti in vostra compagnia quotidianamente. Quindi l'invito ovviamente è quello di rimanere insieme a noi, va bene? Tutti i giorni da lunedì al sabato. Continuiamo, Dumont, Ocean Drive, il brano che ho scelto per arrivare alle ore 8. Mettetevi comodi e tranquilli, magari sorseggiatevi ancora un buon caffè, una buona colazione per stare insieme a noi.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not to life of
7: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: La seconda parte del nostro Morning Show di questo martedì 1 settembre 2026. Un saluto a coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto. L'importante è che siete arrivati, è questo, ma poi vedrete che vi troverete bene e rimarrete con noi fino alla fine, fino alle ore 9. Ricordiamo il Morning Show dal lunedì al sabato dalle 7.09 alle ore 9 su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tigulio Web nella prima parte e Regional Radio MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Continuiamo, andiamo a Berlino. C'è una bella invenzione, una invenzione tecnologica pensata per chi tende a dimenticare dove ha parcheggiato la propria bicicletta tra le centinaia di stalli della stazione. Stiamo parlando del portachiavi intelligente che fa suonare il campanello della bici a distanza. Sviluppato da una startup tedesca di micromobilità, questo dispositivo integra una piccola batteria solare e un chip a radiofrequenza direttamente nel corpo del campanello da manubrio. La curiosità risiede nel richiamo sonoro. Quando il proprietario si avvicina alla rastrelliera e preme il pulsante sul portachiavi, il campanello emette un trillo melodico inconfondibile e aziona un piccolo LED colorato, guidando quindi il ciclista al suo mezzo in pochissimi secondi. Ebbè, una bella idea questa, e soprattutto utile. Che ne dite di divertirci un po'? Lo facciamo con Samuele Bersani. È una vita che non riascoltavo questo brano, lo facciamo oggi insieme. Vi sblocco questo ricordo. Il brano si intitola Freak. Ciao.

chissà poi se è riuscito ad esportare la piadina romagnola, non lo so. Samuele Bersani con Freak, mentre andiamo sulle spiagge di Sydney. C'è un trend divertente che sta conquistando gli amanti del mare di tutte le età, e sto parlando dei corsi di surf notturno effettuati su tavole dotate di illuminazione a LED sottomarina. Per evitare la ressa estiva delle ore di punta sotto il sole, molte scuole di surf australiane hanno inaugurato le sessioni al tramonto in notturna. La curiosità risiede nella tecnologia che è applicata alle tavole. La parte inferiore dello scafo monta strisce di LED impermeabili ad alta intensità che illuminano l'acqua sottostante per diversi metri, permettendo praticamente ai surfisti di vedere nettamente l'arrivo delle onde, regalandoci anche uno spettacolo visivo davvero mozzafiato. È molto carina questa cosa qui. È molto carina anche lei, Jennifer Lopez, un po' più giovane in questa occasione. Comunque questa è I'm Glad. Buongiorno, sono le 8:16. Graziano D'Andrea vi tiene compagnia fino alle ore 9 con il Morning Show.

Parliamo anche di salute quest'oggi, perché dopo un lungo periodo di inattività legato alle vacanze, la ripresa dell'attività fisica deve avvenire con gradualità. Normalmente, quando si ricomincia a fare attività fisica, il suggerimento è quello di prepararsi adeguatamente attraverso un allenamento progressivo, aumentando un po' alla volta l'intensità degli esercizi e passando solo successivamente ad attività più impegnative. L'attività fisica va intrapresa con attenzione quando ci si espone a temperature elevate e a un clima caldo e umido, mai come quest'anno. Si consiglia quindi di svolgerla nelle ore più fresche della giornata, al mattino presto o alla sera tardi. Oggi i rischi vengono in parte contenuti perché banalmente per frequentare una palestra viene spesso richiesto un certificato medico con un controllo della pressione arteriosa. I rischi principali sono legati soprattutto alla decisione di intraprendere un'attività fisica impegnativa senza un'adeguata preparazione, senza aver effettuato un controllo medico. Questo può comportare dei rischi, attenzione, anche molto seri, che possono andare dalle aritmie fino a episodi di cardiopatia ischemica. Nei soggetti che non sanno di avere una patologia cardiaca possono verificarsi anche problematiche più gravi, persino durante la pratica sportiva agonistica. Un aumento eccessivo della frequenza cardiaca con una tachicardia sproporzionata rispetto all'esercizio che si sta praticando è un campanello d'allarme. Anche il dolore al petto, attenzione, è sempre un segnale da prendere sul serio, soprattutto se compare durante l'attività fisica. Attenzione anche ai sintomi legati ad un abbassamento della pressione, vertigini, senso di vuoto nella testa, mancamento, sono segnali che consigliano di fermarsi, di interrompere l'attività, di assumere una posizione di riposo e cercare di contrastare un possibile collasso.

0: deciderà.
1: La strana coppia Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Vogliamo ancora parlare dunque di queste problematiche relative allo sport e insomma soprattutto alla nostra salute. Per chi vuole tornare a praticare sport a livello non agonistico, sicuramente l'elettrocardiogramma e la visita cardiologica sono tra i principali strumenti di valutazione. Nel caso di attività sportiva agonistica invece è necessario anche un vero test da sforzo, in alcuni casi un ecocardiogramma. Non esistono sport completamente privi di impegno per il cuore. Tutti gli sport, sia quelli anaerobici sia quelli aerobici, possono sottoporre il cuore ad uno sforzo importante. Anche gli sport isometrici come il sollevamento pesi possono impegnare significativamente l'apparato cardiovascolare. Tra le attività aerobiche come corsa, nuoto e bicicletta, particolare attenzione va riservata soprattutto alla risposta individuale allo sforzo e alla imprevedibilità dell'attività. Sono discipline che possono richiedere un aumento della richiesta di lavoro da parte del cuore anche in maniera improvvisa e imprevedibile. Uno degli errori più frequenti tra i giovani è non essere consapevoli dei rischi che si corrono. Se conoscessero questi rischi, probabilmente si rivolgerebbero prima a un cardiologo. E come distinguere il normale affanno da un segnale di allarme? Il fiato corto durante l'allenamento è normale, soprattutto se non si è preparati a quel tipo di attività. Se però la difficoltà respiratoria compare improvvisamente dopo uno sforzo lieve, allora è un sintomo che deve preoccupare e che non va sottovalutato. Capito? Consigli importanti per la nostra salute. Continuiamo! E qui torniamo indietro nel tempo con In the Midnight Hour, grande successo di Wilson Pickett.

Interessante anche questa notizia che arriva dall'Inghilterra. Un gruppo di giovani designer britannici hanno installato nei parchi di Londra speciali sedute urbane dotate di un circuito idrico interno a ciclo chiuso. È una bella sensazione, soprattutto al tatto. La superficie dell'erba sintetica rimane costantemente a una temperatura di 20 gradi anche sotto il sole più forte, permettendo quindi ai passanti di sedersi e riposare al fresco in totale comfort. Credo che ce ne sarà sempre più bisogno anno dopo anno, perché insomma il caldo si sta facendo sentire sempre di più.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo arrivati anche al momento del nostro almanacco musicale di questo martedì 1 settembre, facendo subito gli auguri a una bella voce molto solare, amata e rappresentativa della musica latina e del pop internazionale. Stiamo parlando del compleanno di Gloria Estefan. Nata a La Habana nel 1957, la cantautrice ha conquistato le classifiche mondiali negli anni 80 guidando i Miami Sound Machine, per poi consacrarsi come stella solista di primissima grandezza. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 8 Grammy Awards e inni travolgenti del calibro di Rhythm Is Gonna Get You, oppure Conga, oppure Get On Your Feet, che ha sdoganato la musica latina nei grandi circuiti del pop globale. Andiamo all'indietro nel tempo, atterriamo all'inizio degli anni 80 per celebrare il punto più alto della carriera di uno dei trii più innovativi e influenti nella storia del rock e del pop britannico. Il primo settembre del 1983 The Police dominavano le rotazioni radiofoniche e le classifiche mondiali con i singoli estratti da un capolavoro, Synchronicity, inciso in Gran Bretagna ed ultimo album in studio registrato da Sting, Andy Summers e Stewart Copeland. Il disco fuse in modo sublime il rock, la new wave, le sonorità del reggae, trascinato da brani leggendari come King of Pain e soprattutto l'immortale Every Breath You Take. Il disco rimase al primo posto della classifica americana per ben 17 settimane consecutive. Spostiamo le lancette del nostro orologio e andiamo alla raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri del jazz, ricordando un trombettista e filicornista del timbro particolarmente vellutato, caldo ed espressivo. Oggi, 1 settembre, ricordiamo la nascita di Art Farmer. Nato in Iowa nel 1928, Farmer è stata una figura di riferimento per il bebop, l'hard bop e il cool jazz. Cofondatore negli anni 50 del Jazztet insieme al sassofonista Benny Golson, è stato tra i primissimi musicisti a passare stabilmente dalla tromba al filicorno per ottenere un suono ancora più morbido, suffuso, melodico, regalando alla storia incisioni leggendarie come l'album Farmer's Market e la sua toccante interpretazione del brano Ibrahim. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo l'uscita di uno degli album più acclamati, di maggiore successo della scena pop rock degli anni 2000. Il 1 settembre del 2002 i britannici Coldplay conquistavano le vette delle classifiche internazionali con il loro secondo lavoro in studio, Rush of Blood to the Head. Guidato dalla voce e dal pianoforte di Chris Martin, l'album mostrò una straordinaria maturità artistica e compositiva, regalando al pubblico singoli divenuti veri e propri classici del rock contemporaneo come In My Place, The Scientist e l'incalzante Clocks. Il disco vendette oltre 15 milioni di copie, vincendo 3 Grammy Awards e consacrando la band tra i colossi della musica mondiale. Ed è tutto per il nostro almanacco di oggi, martedì 1 settembre 2026.

0: Ed eccolo il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Caro Graziano, altro che la narrazione ufficiale che indicava una frana causata dallo scioglimento di un ghiacciaio.
0: Quello del Nepal, tu dici.
1: Quello del Nepal, che un ghiacciaio si è sciolto, guarda un po', a causa del riscaldamento globale, ovviamente. Poi è sempre quello.
0: È ovvio che quello.
1: Hai capito? Invece c'è un filmatino del momento in cui un aereo bombarda la diga di contenimento, causando il disastro.
0: Allora,
1: è stata bombardata la diga.
0: Qui ti fermo un attimo, perché ci sono stati vari sopravvissuti a questa situazione che hanno raccontato che qualche istante prima del crollo definitivo si sentivano dei rumori di motori in cielo. Quindi è la conferma questa.
1: La conferma, adesso i filmati si possono fare anche con l'intelligenza artificiale, dici tu, però insomma in certi casi poi vengono vagliati da esperti che comunque dicono che questo filmato sia vero, e si vede proprio l'aereo che sgancia il missile che va a distruggere la riga. Quindi i complottisti anche questa volta vedi hanno ragione.
0: Hanno visto lungo.
1: Come sempre. Attenzione però, perché la prossima prevista è già le elite hanno già deciso che butteranno giù quella delle tre gole in Cina. Infatti la Cina ha già fatto evacuare praticamente tutta la popolazione che sta a valle delle tre gole. È una diga enorme, è la più grande della Cina, anzi direi è la più grande del mondo forse. E quindi attenzione, perché si prepara questa cosa qui, che è un'altra bella messa in scena. Poverini quelli che ci sono sotto, apprezzino molto,
0: non
1: ma voglio
0: molto
1: dire
0: bello.
1: Sembra siano stati tutti evacuati, e perché si prevede sta cosa qui, cari ascoltatori.
0: Ma che bello, e questa è la nuova versione di guerra mondiale totale, voglio dire.
1: Esatto, e questi qui stanno combattendo la loro guerra personale, perché dall'alto della loro ricchezza, e sono ultra ricchi, possono permettersi di fare un po' quello che vogliono.
0: Che vogliono,
1: pensano che sia così, ma non è così, non è così, perché alla fine poi il popolo, noi siamo 8 miliardi contro questi un milioncino di questi elitari qui, insomma prima o dopo li becchiamo dietro l'angolo, da qualche parte li becchiamo, non preoccupatevi che li becchiamo. Vabbè, comunque c'è un altro, vedi c'è un'altra notizia qui che ci lascia un po' così, no? Nel ritiro da parte della Russia dell'ambasciatore a Londra, ricordi, ne parlavamo la scorsa settimana, era stato ritirato l'ambasciatore, e sono seguite poi due cose, perché uno dice, ma perché ritirano l'ambasciatore i russi da Londra? Forse sì, queste tensioni, queste cose che stanno seguendo adesso questa guerra, eccetera. No, ci sono due cose molto importanti. Anche il richiamo dei cittadini russi in patria, e poi c'è l'invio del sommergibile nucleare Khabarovsk, con a bordo un missile nucleare particolare subacqueo che si chiama Poseidon.
0: Guarda caso, non poteva chiamarsi Poseidon, ovviamente.
1: Vedi. Ecco, il missile è in grado di provocare uno tsunami, non distrugge niente, capito? Non distrugge assolutamente niente un missile, però provoca uno tsunami di proporzioni
0: bibliche,
1: esagerate, che andrebbe a sommergere l'intera isola britannica.
0: Una
1: volta esploso, capito?
0: Mamma mia.
1: E questi qui l'hanno pensata bene. Ecco perché Vladimir Putin ha detto, in TV, nella TV di Stato russa, ha detto ogni linea rossa è stata superata. E quindi la stessa popolazione, ha fatto un piccolo sondaggio, oltre il 90% della popolazione ne invita all'utilizzo. Guarda un po',
0: ecco
1: utilizzatelo pure, dai, così sommergiamo la Gran Bretagna,
0: ma dai, via così.
1: Capito? Ora risulta molto chiaro il motivo della visita di Ratcliffe, che è il direttore della CIA, avevamo parlato anche di questo, e ci chiedevamo perché questo Ratcliffe era andato lì a Mosca a parlare. Ecco, e lui è andato lì a parlare, adesso vedremo con quali risultati, perché a breve ci sarà la svolta, no, su questa cosa qui.
0: Qualcosa
1: perché adesso
0: succede.
1: tornare indietro è un po' difficile, io direi, no?
0: Certo.
1: Chissà se vedremo la fine di quello che fu l'impero britannico. Ci scherziamo su,
0: non c'è niente da ridere proprio.
1: Non c'è niente da ridere, infatti. proprio niente da ridere,
0: no.
1: Ragazzi, e qui la guerra si sta continuando a combattere, sai, adesso per esempio i parassiti stanno uscendo dalle basi sotterranee nella zona dei Finger Lakes negli Stati Uniti d'America, i grandi laghi orientali, no? I Finger Lakes, ecco, e queste diciamo basi sono state finalmente bonificate dai soldati,
0: ecco.
1: E pensa, venivano utilizzate per il traffico di esseri umani, ovviamente soprattutto bambini.
0: Eccolo.
1: Ecco, qui la battaglia è aspra e non è che ce lo inventiamo noi, sono notizie che arrivano da lì, ovviamente il mainstream, i giornali e tutte queste cose qui non ne parlano, perché è chiaro che non ne possono parlare,
0: certo.
1: Non ne possono parlare, sai, è così, lo diciamo noi, lo diciamo noi.
0: Vabbè,
1: la prima liberazione è importante, io direi questa, no?
0: Certo.
1: E stiamoci attenti, cari ascoltatori, perché siamo sotto mira anche noi,
0: sì, in
1: Italia,
0: che bello.
1: In tantissimi settori, dalla storia delle elezioni 2016 negli Stati Uniti, dove c'è tutta una storia particolare di cui abbiamo già parlato, su cui ritorneremo, ma fare attenzione anche al ID digitale che sta arrivando, cari ascoltatori. L'ID digitale, identificativo, perché includerà tutto ciò che il governo, attenzione, il governo, e quindi il potenti, diciamo, chi sta sopra il governo, vorrebbe sapere su di voi.
0: Ecco.
1: Quindi vogliono sapere tutto su di voi.
0: Bastano
1: includerebbe, pensa, includerebbe anche un credito personale di carbonio, si chiama. E in questo modo i ricchi potrebbero poi comprare eventualmente i crediti dei poveri,
0: ecco.
1: Diventando sempre più ricchi.
0: Che bello.
1: E i poveri ovviamente sempre più poveri.
0: Bene, bene.
1: Direi questo una specie di neofeudalesimo, chiamiamolo così, perché in altro modo non saprei proprio come chiamarlo.
0: Infatti, vabbè,
1: e anche mi seccherebbe.
0: Quindi basta ribellarsi, insomma.
1: Basta ribellarsi.
0: Ma sì,
1: fate attenzione, cari ascoltatori, perché noi vi diciamo cose molto interessanti e torniamo indietro nel 2007.
0: Cosa è successo nel 2007?
1: TG1 Rai del 2007, un servizio che diceva: si può evitare la pioggia per salvare importanti manifestazioni internazionali? Sembra proprio di sì,
0: ecco.
1: Questo lo diceva il TG1, attenzione. I russi quella volta sarebbero maestri nel controllare le condizioni meteorologiche per evitare che pioggia e maltempo possano rovinare importanti eventi, perché sai, in Russia i venti sono tanti,
0: certo.
1: E il tempo non è proprio sempre al massimo, e quindi ecco, Alessandro Cassieri, che era corrispondente Rai a Mosca, ha fatto un servizio in cui diceva: un segreto svelato, dopo anni di dubbi sul fatto che fosse una notizia vera, non si sapeva se fosse vera, ora si scopre che riuscire a non far piovere là dove il cerimoniale entrerebbe in crisi, eccetera eccetera, dice, come ieri durante la festa per le celebrazioni del 9 maggio in Russia, celebrazioni molto importanti perché si tratta della parata militare famosa, eccetera, quindi pioggia su Mosca, dicevano le previsioni, dice Cassieri nel suo servizio, e invece nulla. Putin e tutti i maggiori russi che erano lì presenti anche stavolta sulla piazza rossa, senza ombrello, grazie a cosa? Grazie a 12 aerei che hanno sorvolato il centro di Mosca, scaricando sulle nuvole un composto fatto di, attenzione, azoto, iodio ed argento, miscela non si sa quanto ecologica, piuttosto efficace e soprattutto sperimentata in un paese in cui, appunto, come dicevo prima, i fenomeni atmosferici sono abbastanza estremi.
0: Eccolo là.
1: E la pioggia può diventare un vero problema. Se ne resero conto anche i leader del G8 l'estate scorsa, del servizio di Cassieri, a San Pietroburgo, dove avrebbe dovuto piovere a dirotto.
0: Invece
1: niente, anche qui era stato merito degli aerei antipioggia.
0: Ecco.
1: Adesso finalmente, cari ascoltatori, sappiamo che non era solo propaganda, capito? Alessandro Cassieri, TG1 Rai, 2007.
0: Quindi.
1: Ma se nel 2007 era informazione, cari ascoltatori, era informazione, perché oggi è complottismo?
0: Infatti, questo ci fa pensare.
1: Facciamoci una domanda ogni
0: e diamoci una risposta.
1: Aprite il cervello,
0: ma
1: ogni
0: infatti,
1: tanto,
0: ma siamo tutti facciamo un po' i marzulliani, dai.
1: Esatto. Intanto qui c'è Mario Draghi.
0: Eccolo,
1: Draghi, ecco, qui non può mancare, sai.
0: Bene.
1: Parlando con Roberto Speranza, gli fa: senti Mario, e fa Speranza, vorrei chiederti una cosa.
2: Dimmi pure, caro Roberto.
1: Poiché è morto il povero collega al Ministero della Salute, potrei prendere io il suo posto?
2: Sì, caro Roberto, per me fai pure. Mettiti d'accordo però con l'impiegato delle pompe funebri.
0: Vabbè, ma è terribile, è spietato.
1: È veramente terribile. Cioè, quando si mette, quando inizia, non ce n'è più per nessuno.
0: No, non ce n'è veramente per nessuno, è una cosa incredibile. Cosa ci lascia sempre basiti il nostro Marione.
1: Ci ha lasciato sempre. tanto a bocca aperta.
0: Siamo rimasti tutti a bocca, siamo ancora dopo anni.
1: A bocca aperta.
0: Esatto. È vero, è vero. Bene, io ti ringrazio, caro Renato, domani ci siamo come al solito.
1: Replichiamo.
0: Ciao. E io incomincio a salutare, perché avremo il tempo ancora dell'ultimo brano, quello che ci accompagnerà alle ore 9, ma naturalmente come al solito ricordiamo che il nostro Morning Show ritorna anche domani mattina alle 7.09 su Diffusione Europea, su Radio Attività, nella prima ora con Radio Tigullio Web e poi con Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Quindi appuntamento fondamentale per la colazione, la musica, le rubriche, tutto quello che serve ovviamente per iniziare bene la giornata. Ok? Bene, mi fa molto molto piacere. Vogliamo chiudere allegramente, visto che ne abbiamo sentite tante quest'oggi, sì? Chiudiamo con la canzone intelligente, vai, con Cocchi e Renato. Ma sì, è una vita che non ve la faccio ascoltare. Eccola qui tutta per voi, cantiamo e ci divertiamo insieme. A domani, ciao!

0: sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, è la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
2: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
3: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
2: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legali a 7 sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
3: Il tennis. Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
2: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a 7 sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, diverse le problematiche da segnalare. Partiamo con la tangenziale ovest di Milano, dove per un mezzo pesante che ha preso fuoco è chiuso il tratto tra Pavia Rozzano e Assago in direzione di Bologna. Ci sono code circa 9 km a partire da Cusago Bisceglie. In direzione opposta, code per curiosi dal bivio per la Milano-Bologna a Quinto De Stampi. Inoltre, chi si trova sulla A7 Milano-Genova non può entrare in tangenziale ovest in direzione di Bologna. Sulla A8 dei Laghi, per un incidente, chiusa per chi proviene da Milano l'uscita di Cavaria. Incidente anche sulla tangenziale sud di Torino, con incolonnamenti tra le uscite di Stubinigi e Drosso in direzione della tangenziale nord. Altro incidente sulla A13 Bologna-Padova, con incolonnamenti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Incidente anche sulla Roma-Napoli, con code per 4 km tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma. Incidente anche a Roma sulla carreggiata interna del raccordo anulare. Ci sono al momento code code dalla diramazione Roma Sud all'Appia, trafficata infine la 30 Caserta Salerno con code da Mercato San Severino a Salerno Centro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Ed apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Eddie Malmsteen con i James Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che parte da un sussurro per poi esplodere in uno degli acuti più iconici della storia del rock. È stata pubblicata nel 1973 come singolo d'esordio dell'album di debutto della band. Dream On è la power ballad definitiva.

uno dei classici più iconici della dance di fine millennio torna in una veste completamente nuova. Con New Millennium, Antonio Di Marchino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Un arpeggio di chitarra diventato iconico, un ritmo ipnotico scandito dal campanaccio e un testo che affronta l'inevitabilità della morte trasformandola in una ballata romantica e immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano. È una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante e quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papi, che è il progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e di Rota su Cuba.

Un conto alla rovescia di batteria, la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss, Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

di tuo amore e dolore, Mauresio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi.

quello che vuoi, quello che sei. Piero Campi, dopo l'attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con Where Did You Go Someday, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistica. Quello che vuoi, quello che sei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

un'atmosfera ovattata, synth ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica, pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall, Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico. Nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters e il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour, la traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarla al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025 ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

E si conclude questa prima puntata della settimana di Onair, cari amici. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto.

0: Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Sono le 11. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Qua la mano, ragazzi. Eccomi qua, Luca Becchietti. 55 minuti di super sound per il Luca Becchietti Show. Abbiamo Summer come primo brano del nostro appuntamento. Il pezzo si intitola Home Wrecker.

0: mitico Mike Oldfield, quello di Tubular Bells, tanto per dire. 1983 era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti.

0: break my heart.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
2: E dopo la bellezza mediterranea di Dua Lipa con Break My Heart, abbiamo Jonas Brothers.

0: Leave Before You Love Me, Marshmallow, insieme a Jonas Brothers.
1: Look, look, look, look, Luca Vecchietti.
2: Is that what you want?
0: Mr. Electric Blue è quello che ci canta Benson Boone, pronto qui sul palco del Luca Vecchietti Show.

dopo Benson Boone con Mr. Electric Blue, facciamo un salto indietro nel tempo con un po' di rock insieme a Jefferson Starship. Il pezzo selezionato si intitola semplicemente Jane. Buona musica, ragazzi, e buon divertimento!

21 Pilots, Saturday. In passato, nelle nostre regioni si nascondevano spesso sotto i cuscini o fra le lenzuola i più vari amuleti contro gli incubi. Eravamo

0: tradizionali carte da gioco giapponesi decorate con immagini di fiori. Nel 1819 la statunitense Savannah divenne la prima nave a vapore ad attraversare l'oceano Atlantico, pur avendo compiuto gran parte del percorso viaggiando a vela, dato che era una nave ibrida. Nel 1959, sempre negli Stati Uniti, con quel medesimo nome fu varata la prima nave mercantile a propulsione nucleare. Alle pendici dell'Etna, nel comune di Sant'Alfio, in provincia di Catania, si trova il castagno dei 100 cavalli, uno degli alberi più antichi e grandi al mondo. Ha più di 2000 anni, una circonferenza di oltre 20 metri e la chioma che copre un'area vastissima. Il suo nome sarebbe legata a una leggenda popolare. Nel mezzo di una battuta di caccia, una regina venne colta di sorpresa da un temporale e trovò riparo con tutto il proprio seguito di 100 cavalieri e dame sotto le fronde dell'imponente pianta. Il 29enne tedesco Frank Usbeck si è visto recapitare una lettera spedita da un ragazzino russo, Daniil Korotichik, il quale aveva trovato su una spiaggia del Baltico un messaggio in bottiglia che ben 24 anni prima il piccolo Frank e la sua famiglia avevano affidato al mare. Abbiamo l'ultima per oggi, l'installazione The Clock, creata dall'artista Christian Marclay, è un montaggio lungo 24 ore di migliaia di scene televisive e cinematografiche in cui compaiono orologi o altre indicazioni temporali che vengono sincronizzati con l'ora locale in modo da dare l'impressione che ogni scena si stia svolgendo in tempo reale. Amici, queste erano le curiosità per oggi e continuiamo con il nostro show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

po' di telepatia insieme a Kali Uchis, ricordando qualche anno or sono, ma ora andiamo più indietro nel tempo. Andiamo al 1978, quando le chat ancora non esistevano, ma c'erano gli annunci personali nei vari quotidiani, ed è così che nasce questa storia. Rupert Holmes.

0: High Hopes. Grandi aspettative. SOS Band.
1: Luca Vecchietti Show.
0: Siamo quasi al termine del nostro appuntamento, amici. Abbiamo ancora due cartuccione da sparare. La prima è questa. Doja Cat, bellissima. Gorgeous. Buona musica, buon divertimento e buon ascolto con il Luca Vecchietti Show in onda sulle migliori emittenti.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Piccola ma grande. È lei la più amata dagli italiani. È la nuova Fiat 500.
3: Qual è la sua storia?
4: 1 luglio del 1957 viene mostrata al Viminale in anteprima al presidente del Consiglio Zoli, mentre il giorno seguente la nuova Fiat 500 si rivela al mondo, un progetto che per gli addetti ai lavori era noto come 110. Pesante solo 470 kg, la meccanica della piccola Fiat è affidata all'ingegner Giovanni Torrazza, che sviluppa un motore bicilindrico 4 tempi raffreddato ad aria di 479 cm3 da 13 cavalli, capaci di spingerla fino a 85 orari per un consumo medio di benzina normale di circa 4,5 litri ogni 100 km. Porte controvento, solo 2 posti, ma il prezzo di lancio di 465.000 lire non è giustificato dalle finiture scarne. Così, dopo soli 3 mesi, Fiat aggiusta il tiro presentando 2 versioni, normale con dotazione di serie arricchita ed economica, identica alla prima con in aggiunta però solo i 2 posti dietro, oltre a 2 cavalli in più nel motore che la porta a sfiorare i 90 orari. La 500 normale costa così 490.000 lire, mentre l'economica 25.000 lire in meno rispetto al prezzo iniziale. È l'inizio di un mito mondiale ed innumerevoli versioni e varianti di carrozzeria, come la Sport, la Trasformabile, l'America, la Giardiniera, la D, la F, la Lusso e la Rinnovata, per non parlare delle elaborazioni di Abarth e Giannini. Un'avventura finita a Termini Imerese il 1 agosto del 1975 con una 500R con telaio numero 5.231.518. Come sappiamo però il cinquino non si fermerà mai e ancora oggi entra nelle nostre case come un fenomeno sociale amato nei film e nei cartoni animati, segnando epoche e generazioni e ispirando integralmente la 500 dei nostri giorni, che al cinquino deve tutto quasi il suo meritato successo.
1: Un'auto di successo comparsa nel 1957 e da quest'annata ascoltiamoci un grandissimo successo.

0: great, this is great, balls of fire.
1: Il desiderio di chi possedeva una piccola 500 era quello di farla camminare ancora un po' più speditamente. Per questo sono comparse sul mercato delle scatole, dei box, dei kit di elaborazione forniti da Abarth. Sentiamo adesso cosa ci raccontano questi esperti.
2: La Fiat 500 è un orgoglio nazionale, l'auto che per tantissimo tempo ha motorizzato l'Italia a partire dagli anni 50. È minuscola, ma anche lei nel suo piccolo aveva voglia di arrabbiarsi.
3: Così i meccanici di tutta Italia si misero al lavoro diventando preparatori. Tra questi qualcuno si inventò la formula magica e divenne immortale, come Carlo Abarth, grazie tra l'altro alle sue mitiche cassette, che la Abarth oggi ripropone, nuove ma uguali a ieri, per gli appassionati di ogni età della piccola Fiat.
4: Sicuramente Abarth ha reso possibile l'accesso a un sogno per molti. Ha fatto sì che gli utilizzatori di una vettura stradale potessero pregustare e gustare anche una vettura da competizione.
2: Per avere una 500 più veloce c'erano quindi due alternative: o andare da Carlo Abarth e acquistarne una, oppure prendere la famosa cassetta di preparazione e farsela montare. È così che la piccola Fiat divenne una hot-hatch ante litteram.
5: Nella cassetta Abarth c'è il kit completo di elaborazione motore che porta la 500 classica ad essere una 595 Abarth. Lui era un elaboratore. Dopodiché offriva la possibilità alle persone che non volessero farselo montare direttamente nelle sue officine di Corso Marche di portarlo a casa, e di qui nasceva la cassetta. Nella cassetta Abarth abbiamo inserito tutti i componenti che riguardano gli organi meccanici che lo stesso Carlo Abarth offriva agli inizi degli anni 60 ai suoi clienti, per cui troviamo un kit di potenziamento che va dalla maggiorazione di canne cilindro e pistoni alla coppa maggiorata, all'albero a cam e tutti gli altri componenti necessari. Dal punto di vista della tecnologia rispetto al passato, è chiaro che noi utilizziamo una tecnologia odierna che ha tolleranze più precise e meno lasche, che ha materiali e componentistica ovviamente di un livello superiore, per cui le stesse prestazioni garantite un tempo oggi probabilmente sono anche maggiorate.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
6: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: stato ti è back.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC, Media Radio Castellana.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: No!
6: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: Sono le 13:05 minuti.
10: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
11: Le signore ricevono.
12: È amore o solo cattivo gusto?
11: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
12: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

I owe my soul.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale. Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
2: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
3: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
2: In Sicilia Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
3: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
2: Il mercato del lavoro resta stabile, è la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione, che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati anche in queste ore, solitamente le più tranquille. Sul fronte del traffico non manca qualche problema. Cominciamo dalla 1 Milano-Bologna, attenzione in colonnamenti tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. I tempi di percorrenza stimati sono di circa 1 ora e 20 minuti. Di conseguenza si sono formati incolonnamenti lungo la carreggiata sud della A22 del Brennero tra Carpi e il bivio di immissione per la Milano-Bologna. E ancora in A1 abbiamo code anche tra il bivio con la Parma-La Spezia e il casello di Parma, in questo caso in direzione di Bologna. Intenso il traffico nel nodo bolognese, sulla A14 Adriatica permangono code a tratti tra Borgo Panigale e l'uscita per Padova e Ferrara, in direzione quindi di Ancona. Al via dalle ore 18 di oggi lavori sulla E45 Orte Ravenna, con chiusura della superstrada tra Quarto e Sarsina in direzione Roma per le provenienze da Ravenna, uscita obbligatoria a Quarto, la riapertura domani mattina alle ore 6. Sono diversi poi i lavori in programma questa notte sulla rete viaria dell'Emilia Romagna, ne vediamo alcuni sulla Bologna-Padova a partire dalle ore 21, chiusura dell'autostrada tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, il termine dei lavori è previsto domani mattina alle ore 5, e ancora sulla Bologna-Padova con il medesimo orario tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Occhio Bello Ferrara Nord, in questo caso in direzione di Bologna. Sulla A14 Adriatica a partire dalle ore 21 chiusura dell'autostrada tra Cattolica Gabicce e il casello di Riccione in direzione di Bologna, la riapertura è programmata per le 5 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger. Rundfunk Tanz Orchester Herrenfeld.

0: work is never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964. Sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album, come Watch See Is Watch Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Just Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Grazie.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Bairos e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
8: Sono le 16 e 31 minuti.
9: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
10: Le signore ricevono.
11: È amore o solo cattivo gusto?
10: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
11: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
12: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Magic, the power of new generation of house music.
7: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music, playlist 114 qui su MRC Media Radio Castellana. Abbiamo un po' di storie da raccontarvi, ovvero quella delle tre coriste degli Chic, Norma Jean Wright, Lucy Martin e Alpha Anderson. Tre voci straordinarie di un gruppo incredibile che ha fatto la storia della dance ancora oggi, assolutamente, con Nile Rodgers. Racconta una storia incredibile. Gli Chic produssero per una delle coriste, Norma Jean Wright, questo pezzo qua, Saturday. Ve lo faccio ascoltare nella versione di Risque Connection.

Risky Connection con l'omaggio a Saturday di No Margin Right degli Chic, altro classico del Soul Funk Disco anni 80, Shadow Line, Shake It Up Tonight.

Shattered Line, Shake It Up Tonight. Vi ricordo gli appuntamenti con Magic su MRC il martedì alle 20, il Morning Show del giovedì mattina dalle 11 alle 12, il venerdì sempre alle 20.

grande Michael Gray, protagonista assoluto anche di queste settimane con il nuovo singolo dei Change, che ho fatto sentire anche qui a MRC.

0: Sylvester, you make me feel. Questa era la playlist 114 di Magic, The Power of New Generation of House Music. Ve l'ho raccontata qui su MRC Media Radio Castellana. Grazie come sempre per essere stati con me qua nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of House Music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: MLC sta per raccontarvi la playlist numero 134 di Magic, the power of new generation of house music. Lo facciamo naturalmente in onda media, in DAB Plus, con la nostra app, per suggerirvi il meglio della scena house, soul, funk, disco e via dicendo. Bentornati allora nella mia House Nation. E oggi parte con un pezzo fantastico di Diplomat of Soul, remixato da Mickey Moore NDT, si intitola Never Gonna Fall in Love Again.

Diplomat of Soul, penso che avevamo già girato qua nella versione di Mickey Moore and DT, numero uno del momento. Beh, coppia incredibile, Dave Lee per la sua etichetta, la Z Record, con la voce di Maurice Rose e soprattutto il remix di Michael Gray per un classicone

Magic playlist numero 134, il numero uno del momento. What About My Love, Day Lee, Michael Gray remix. Questo è un grandissimo Andy Gray che riprende un pezzo incredibile cantato da una grandissima star. Pensate un po' chi. Il pezzo si intitola Somebody Else's Guy. Andy Gray.

Andy Gregg, che ha ritoccato il classico di Joshua Brown, Somebody Else Guy. Solo una grandissima voce del soul e della house anche. Poteva cantarlo, ricantarlo.

Magic Playlist 194, Shake My Feet, Keep Dancing, grazie al remix di Disco Bar. Chiudiamo con Jay Vegas, anche questo è un classicone. KC and the Sunshine Band.

Altra band immortale della scena disco, KC and the Sunshine Band, ripresi da Jay Vigres. Anche questo è uno dei numeri uno del momento, non poteva non esserlo, pezzo che parla l'estate. That's the way I like it.

0: Questa è la prima parte della playlist 134. Un istante, siamo nuovamente con voi qui su MRC.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità!
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: No!
9: Che ti è successo?
8: Ho rotto la chiave!
9: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
10: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
11: Le signore ricevono.
12: È amore o solo cattivo gusto?
11: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
12: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

ascoltare una canzone che abbiamo, pensate, che abbiamo appena finito di registrare stamattina, quindi non mi ricordo le parole, farò una confusione incredibile, però lo faccio lo stesso. È una canzone del nostro LP che si chiama Fra Bama e Fra Fiamma, e tra parentesi Africa. A me piace moltissimo l'Africa, mi piace perché è così complessa, così poco chiara, e si presta a molte interpretazioni. È la storia di due modi di vedere l'Africa: uno, quello così diciamo kitsch inglese, così da tipico, da quello che va a cacciare e basta, e l'altro quello che l'ama. Adesso guardo, mi organizzo un pochino perché

0: Croce Verde Italia.
1: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Trafficata la 8 dei Laghi con code dalla barriera di Milano Nord al bivio per la A4 verso Milano. Sulla stessa A4 rallentamenti e code sull'intero tratto milanese nelle due direzioni. Trafficata la A22 del Brennero con code da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. Nel nodo di Bologna code sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona. Proseguendo nella stessa direzione, code per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ancora in A14 per lavori si sta in coda nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 1 Bologna-Firenze, a causa di un incidente, code di circa 2 km tra Firenze in Pruneta ed il bivio per la Firenze Mare verso Bologna. Molto trafficato infine anche il tratto della Roma-Napoli con incolonnamenti da Casoria al bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione di Napoli. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no? Negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: 4 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: 20.
1: E 4 minuti. Sono le 20.
0: E 4 minuti.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Questo è il Luca Becchietti Show.
6: Eccoci qua ragazzi, è un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di Super Sound per il Luca Vecchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, e ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium, la voce era quella di Ellie Goulding con Don't Worry Your Love. Abbiamo Pink ora. What about us?

0: Never Let You Go, così cantava Ebon Brown.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: Un po' di romanticismo che sta sempre molto bene. Abbiamo Paula Abdul. Ci ascoltiamo Rush Rush.

0: stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti. Is that
0: what you want? Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

0: la musica celtica del doppio album Tubular Bells degli anni 70. Qui siamo negli anni 80 ed era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti.
2: Rock, roll and remember.
0: 1984, Bryan Adams.

racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo, tragicamente scomparso durante un Gran Premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso

nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto. A 2 anni e mezzo dalla precedente, l'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o del tufo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia.

0: del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi, torniamo al nostro super sound.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: sentiamo anche noi un po' innamorati, non tanto, è un pochino solo, come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. El Parvert, Route 101.

0: Si vola insieme ad El Palbert. Era Route 101.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E qui si vola in un altro modo, però, insieme a Britney Spears, Shakira, remixata da David Guetta, si intitola Don't You Worry.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998.

0: partita la cosa.
1: Questa è La Grande Corsa, il podcast, video podcast che parla di carriera. Da un'idea di noi tre, mia, Stefano Neri e Filippo Zaccherini e Emanuele Occhioni.
2: Appassionati e appassionate di carriera, ben ritrovati in diretta su MRC Radio alla quinta puntata della Grande Corsa, il radio podcast che parla di carriera autopodistica. Io andrei a salutare i miei compagni di viaggio, Stefano Neri detto Bando.
3: Ciao a tutti, ciao Emanuele, ciao ragazzi, ciao il nostro ospite che non svelo chi è, lascio a te l'onore, andiamo avanti.
2: Salutiamo Zaccherini, Filippo, il regista e video del podcast.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: Allora ragazzi, salutiamo anche Bruno.
3: Grande Bruno, The Voice.
2: Bruno, la voce, il nostro regista, che è bravissimo. Ragazzi, oggi primo di settembre, quindi vi dice niente questa cosa qua, l'aria Castello, non notate che c'è qualcosa che
3: frizzante. Favorisce? C'è per qualcosa. Un castellano, questi sono una settimana, 10 giorni più potenti, forse anche più del Natale, devo dire.
2: Ma sì, sì, sì, per un castellano è il nostro Natale, direi. Ma visto che c'è stato un po' di suspense nel svelare il nostro ospite, io andrei con un intro, piccolo intro che lo svela. È un mio ricordo personale. È un pomeriggio di lieve brezza che muove affolate le foglie dei platani sul viale delle Terme, quello di sabato 3 settembre 1988, quando il giovane Riegel Emanuele Ottoni, a bordo del Pinocchio, si presenta per la prima volta su una linea di partenza delle prove cronometrate della Coppa Terme. È proprio in quel preciso momento quando l'inesperto pilota è vorticosamente preso tra imbarazzo e la sua spavalderia che improvvisamente un ragazzo molto più grande di lui, ma non tantissimo, dai folti baffi, gli si para dinanzi per intervistarlo. Beh, così il giovane pilota pensa, no, non può essere lui, ma lui era lo speaker della Cava Monticino, la squadra di basket più forte del mondo, anche dei Los Angeles Lakers di Magic Johnson. Signore e signori, il ragazzo più grande che compì quell'intervista è qui con noi alla Grande Corsa e il suo nome è Sauro Dal Fiume.
3: Yeah! Grande Sauro!
2: E siamo tutti contenti. Otto, io sono contento.
5: Grazie di cuore, mi hai commosso.
2: Però ti devo svelare che c'era anche un altro ragazzo con il caschetto da pompiere.
5: Esatto.
3: Ero io quello lì.
5: Ma erano anni belli, belle interviste, bei tempi, però la carriera è bei tempi da 70 anni, quindi non vogliamo fare annate differenti.
2: Adesso noto che i ragazzi sono più bravi con le videocamere, sono più spigliati, ma noi proprio eravamo un po', mettevamo della distanza davanti alle telecamere, no? Poi prima di partire, prima carriera, ti arriva Sauro, c'hai la macchina tutta inscocciata, cosa devi fare? Ma io mi ricordo ogni cosa che mi hai chiesto.
3: è sotto gli occhi di tutti che in quegli anni essere ripresi creava timidezza, perché era un privilegio della televisione.
5: Sì, sì,
3: perché
5: sì. Era il filmato della carriera allora aveva un grande
3: al
5: valore.
3: Al Papillon Club.
5: Sì.
3: E invece adesso si fanno i video apposta, invece
5: subito,
3: sono preparati.
5: Immediato.
3: È cambiato.
2: Finita la gara hai già dei video nel telefonino che fanno vedere.
5: Prima anche. Sì. Ti fa vedere la corsa prima.
2: Signori, stiamo parlando di che cosa? Che cos'è la carriera autopodistica? Abbiamo la forza di raccontarla brevemente, senza essere scontati, che noi castellani, porca miseria.
3: Ma lo chiedi all'ospite o lo chiedi
2: tutti,
3: a me o a Zac?
2: A tutti, Zac compreso.
3: Ok, facciamo un giro. Vado io, facciamo un giro.
2: Vai, vai, vai.
3: La carriera è un evento come tanti eventi che ci sono in tanti paesi, in tanti posti, in tante città, e sono quegli eventi che racchiudono la tensione, l'emozione, le aspettative di un intero paese. C'è la gara degli sbandieratori, c'è la gara dei cavalli con la lancia che devono colpire il bersaglio,
2: il palio di Faenza.
3: Qui c'è il palio di Siena. Qui a Castel San Pietro abbiamo la carriera, abbiamo un paese che è fatto di sali e sendi, e ci siamo costruiti delle macchinine in 70 anni, sempre migliori, sempre più performanti, dove ci lanciamo giù per le discese e andiamo su per la salita mentre ci spingono di continuo, e ogni macchinina, ogni persona rappresenta una parte del paese, un gruppo di persone, e quindi si creano queste squadre chiamate una volta rioni, oggi team, che fanno sì che insomma viene fuori una gara che ci coinvolge tutti, più del campionato di calcio, ecco.
2: Sauro, Io so che hai coniato una parola 2-3 anni fa bellissima.
5: Allora, la carriera per me, la carriera autopodistica, diciamola tutta, perché chi non è di Castel San Pietro magari intende i jeans o gli occhiali.
2: Hai ragione.
5: O la macchina,
2: la macchina.
5: Porsche, esatto, se posso dirlo. Quindi carriera autopodistica è una gara di macchine a spinta. Già questa è una cosa che dovrebbe far pensare alla fatica, perché macchine a spinta, poi le macchine, come diceva bene Stefano, si sono evolute, sono molto più leggere di quelle che abbiamo visto domenica in piazza, dello stesso Siluro, che era una modernità per gli anni 50, ma oggi è pesante. Quindi è una corsa sicuramente unica, che però dal mio punto di vista della comunicazione, le uniche due volte che hanno provato a sbordare sul nazionale, sull'internazionale, ci siamo un po' bruciati le dita. Se ricordi bene, anni 80, il comune, su proposta del segretario comunale di allora, campionato italiano della carriera.
2: Ricordo.
5: Che, sai, come diceva lui, parlavamo di rioni, come fai a fare un campionato italiano? Lì avevano un po' esagerato. E anche la stessa serata su Canale 5, dove il mitico Renzo disse "Buonasera, signor Mike", Mike buongiorno,
2: io ero lì,
5: quella sera lì noi castellani, se ti ricordi, abbiamo vissuta finta, cioè non era la carriera, era una cosa per la televisione, per Canale 5, che l'hanno vista in tutta Italia, però non è che ci ha dato a noi qualcosa di più. Sì, io vado dietro alle sue parole, il Palio di Siena è il Palio di Siena. Non l'abbiamo snaturato, campionato italiano, non, è un Palio di Siena, contrade di Siena, tutto di Siena. Noi siamo di Castello, Castel San Pietro ha la sua unica corsa, non c'era nessuno la Formula 1 ecologica, l'abbiamo solo noi. Hanno provato con carrioli, con macchine a pedali, lasciamo stare. Io sono andato a vedere delle gare in giro, non dico i paesi perché non offendere i comuni di Bologna. Noi abbiamo una cosa meravigliosa, però... non, cioè, se non è arrivata ai picchi nazionali, non ce ne dobbiamo fare un crucio, perché quando le due volte che ci abbiamo provato non è che poi
2: non è stato un bel progetto.
5: Anzi, se ti ricordi, un anno abbiamo corso con soli 5 macchinine.
2: Scusa, e mi sembra che ci fosse anche questo signore qua che parlava adesso.
3: Posso permettermi, Otto?
2: Ci mancherebbe.
3: Una cosa.
2: Ricordi, cioè, che stai togliendo tempo a Zacche.
3: Sì, chiedo scusa, Zacche, perdono. E mi collego a quello che dice Sauro, che da un certo punto di vista ci piacerebbe che la carriera fosse la vedessero in più persone, fosse più conosciuta, da condividere queste emozioni. Ma se ci pensi bene, Imola è qui vicino, già Osteria Grande e Ozzano non sanno nemmeno chi siamo e cosa facciamo. E quindi qui c'è da farsi delle domande, se basta fare un po' di pubblicità oppure di aprire proprio costituzionalmente la carriera, perché c'è un limite che è istituzionale, che limita proprio la crescita e la diffusione a livello globale, nazionale, insomma provinciale, regionale, di questa cosa, che possono partecipare solo quelli che abitano, sono residenti a Castel San Pietro. Quindi questo credo che la dica tutta e la dica lunga su quello che può essere l'interesse a uscire dal paese.
2: Chiediamo a un ragazzo che adesso è andato a abitare a San Lazzaro, che Castellano Doc l'ha fatta, ma adesso è diventato straniero.
0: Sì. Beh, la carriera è, per chi ama questo evento, è quella gara che si svolge una volta l'anno, ma che in realtà dura tutti i giorni, perché ci si incontra, si parla di carriera, è l'argomento principe di tutte le persone che incontri per Castello, che ne fanno parte e che ti muove, ti smuove finché ci sei dentro, e in parte anche quando provi di uscirne andando a vivere da un'altra parte, ma poi in realtà è un effetto boomerang, in qualche modo torni indietro e ci torni dentro.
2: Ci sta. E allora, a me è piaciuta tantissimo la parola che per il 70° compleanno che coniò Sauro, appunto, è lo sport di Castel San Pietro. Ce lo siamo inventati, ce la siamo cantati, suonati con le regole, c'è uno statuto che raccoglie tutte le regole, è lo sport di Castel San Pietro. I ragazzi adesso si allenano tutto l'anno, Tu fai vedere un video adesso, come spero che vedremo i ragazzi di Gadov, che adesso sono stati, li abbiamo lanciati su YouTube questa settimana. Ma tu a vedere un paese intero di giovani che vanno, dai, te la butto lì, 14-15 anni a 40, e si ferma lo scatto degli atleti. Dopo, oltre i 40, cominciano a essere chi monta le ruote, chi fa la macchina, e andiamo oltre.
0: In realtà a 8 si parte anche prima.
2: Sì,
0: perché prima dei 14
2: dei piccoli,
0: la carriera dei piccoli viene raccontata e insegnata nelle scuole.
2: È un meccanismo che, se tu fai vedere, non so, il quartiere di una grande città, questi dicono sono tutti pazzi. Noi siamo completamente concentrati, e adesso questo è il momento che siamo più folli, perché ricordiamo, domenica, queste sono le prove cronometrate, e da lì chi parte dopo si gioca il posto per la classifica finale, per il 13 che c'è la gara. Adesso tocchiamo un po' al nostro ospite, però noi partiamo sempre agli ospiti chiedendogli qual è il ricordo da bambino, quello che ti ha fatto innamorare della carriera, se ne hai uno. Tac.
5: Semplice, ero a scuola con pari di Albertazzi.
2: Ecco.
5: Era un mio compagno di scuola delle elementari e poi delle medie. Quando arrivavamo alle medie, un giorno mi disse: dai, vieni su, che ero già amico anche di Renzo Cerè, perché con Rossano Selvati ci andavamo a pescare, okay, nei vari laghetti qui intorno. E mi disse: vieni, che viene su anche Renzo, che vorremmo fare qualcosa per la carriera. Così, ma io andai a, mica per spinge, perché non, certo, ne avevo, certo, colpa, certo, ma ero interessato a dare una mano eventualmente. E quando arrivammo là, il babbo di Paride aveva già fatto un telaio per terra, 4 tubi di ferro, e tu immaginavi già la macchinina.
2: Fantastico.
5: Non c'era niente a 8, c'era solo i 4 tubi, però era già il telaio, e di lì è nato tutto.
2: Beh, 4 ragazzini delle medie vedono, è già una macchina della carriera,
5: è già
2: meraviglioso.
5: Se si può dire,
2: cosa si può dire? Certo che lo puoi dire.
5: No, non mi sento più.
2: Ah, è mancato un po' di audio.
5: Ah, no. Dico, se si può dire, ci siamo veramente pisciati addosso, perché eravamo troppo contenti. Cioè, eravamo felicissimi già di questa cosa che aveva fatto un adulto per dei ragazzini 12 e 11 anni, perché Renzo era un anno indietro, quindi... E c'era anche Mauro Sassatelli, perché vorrei anche dirti che in quella primissima,
2: dai, allora,
5: embrione di Nera, certo, ma non era Nera chiaramente, c'era Paride Albertazzi, Renzo Cerè, Mauro Sassatelli, Alberto Dal Bagno, c'era, insomma,
2: e non guidava Renzo,
5: no, guidava Stefano Salvatore, detto Steglietto, playmaker della Cava Monticino.
2: Cava Monticino. E vedi che le cose poi
3: degli Spermons.
2: Oddio, questo non lo so, nella sfida.
5: Gli Spermons era Fraboni.
3: Ah, è vero, Stefano.
2: Lasciami stare Stefano Fraboni.
5: Lascia stare
2: della Virtus Bologna, no, con Dan Peterson.
5: Scudetto 75-76.
2: Adesso, a sto punto, da 14enne, voglio vedere quando è che mi passi a farla. Quando è stato e in quale occasione?
5: Vabbè, lì è come capita poi ancora oggi, mi sembra un po'. Adesso chiaro che è diverso, però... Lì l'aiuto fu un po' l'esame di maturità che mi fece calare 6-7 kg. E quindi diventai il peso di Renzo circa. Mi ricordo, ci pesavamo, lui era 67, io ero 68. E allora compare, dice: beh, potremmo poi fare anche una seconda macchinina. Ma proprio quelle da... Infatti la prima partecipazione, 8, si chiamava Gruppo TNT, ti ricordi il giornalino?
2: Sì, Alan Ford.
5: Esatto, e quindi eravamo tutti nullatenenti, perché eravamo tutti in bolette in quel momento lì, e però facciamo questa partecipazione primo anno, mentre il secondo anno fummo proprio presentati come Nera 2, il mercantone di Montefiori Ettore.
2: Bellissimo. Quindi arriviamo, mi dispiace, te l'ho già detto, che prima fuori della diretta ne dobbiamo parlare, perché per me quella lì è la carriera più bella del mondo finché camperò. Tu facevi parte delle una delle 5 macchinine del pilota della Nera 2, appunto, nel 1980.
5: Esatto.
2: Voglio sapere le tue impressioni di gara, ma soprattutto, visto che hai sempre avuto quel piglio giornalistico, appena tagliato il traguardo, che cosa è successo? Perché ci sono nel video della gente che sclera.
5: Sì, sì, vabbè, ma lì faccio una piccola premessa che ti ripeto quella cosa di prima. Fu una conseguenza del campionato italiano.
2: Bravo.
5: C'era già l'idea, okay. E ci furono team come la rossa, la gialla che fecero sciopero, non parteciparono. Adesso noi si è fatto il campionato italiano, poi alla fine il comune fece il passo indietro, ma ormai le iscrizioni erano chiuse, quindi solo 5 macchinine, le due nere, diciamo, che ti dicevo prima, l'Augusta, il go-kart Cava Monticino e la slalom sport. Il Siluro, quello che era domenica in piazza.
2: Sì,
5: ha corso anche il Siluro. Quindi queste 5 macchinine, io naturalmente, come ti dicevo, sento di fare il pilota come te per vedere tutta la corsa. L'ho sempre detta questa,
2: però è vero.
5: Chi spinge non la vede,
2: è
5: tutta.
2: Un disastro.
5: Invece chi guida la vede tutta.
2: Quando smette è un disastro.
5: Partenza, io avevo il mitico Ciccio Mongardi,
2: sì,
5: alle spalle, che era un bel quadrato di potenza,
2: sì,
5: perché era 100 kg per 1,70, quindi era una bomba, e quindi l'ho vista abbastanza all'inizio, no? E chiaramente lì Gavelli prese un po' di slalom, cioè con Renzo, diciamo, sembrava una nera che poteva fare la sua prima vittoria.
2: Sì.
5: Alla fine, visto che vuoi arrivare al clou, tanto inutile che ci diciamo i due giri. No, beh, la nera lì ha abbastanza comandato. Le altre non si sono staccate perché non c'erano delle differenze abissali.
2: Certo, erano molto attaccate quelle tre lì.
5: Sì, perché il go-kart, bene o male, era molto leggero e scorrevole. Quindi poi venendo su per Castello con uno come Talami, col passo lungo, cioè c'erano degli artisti lì che, insomma, spingevano le macchinine, che
2: sì,
5: facevano,
2: sì, sì,
5: le differenze in certi tratti. Quindi arrivati al clou, la nera davanti, le altre due che sono molto vicine, io comunque che vado allo slalom per non arrivare ultimo, perché quello era l'obiettivo, non arrivare ultimo,
2: ci mancherebbe altro.
5: Esatto, però ho visto che c'era queste tre macchinine, dico, ma queste arrivano tutte insieme. Dal mio punto di vista del pilota che sta di dietro,
2: sì,
5: dice,
2: sì,
5: ma questi,
2: sì, sì, sì,
5: ma come fanno? E man mano che andavano su,
2: non capivo
5: certo, veramente chi è che, anche se vedevo che Renzo, facendo, gesticolando eccetera eccetera, chiamava Gavelli, l'ultimo,
2: okay,
5: cuccio, come diciamo noi in dialetto, urto, spinta, e lì ci fu il fattaccio dai filmati. Dal VAR,
2: sì, sì, sì,
5: la VAR dice che una con maglia Cava Monticino,
2: sì, sì, sì, sì, sì, sì,
5: fermò Gavelli, che non riuscì a dare l'ultima spinta. Non vinse comunque la Cava Monticino,
2: no,
5: e vinse invece con un bel lancio di Talami,
2: sì,
5: l'Augusta.
2: Sì, sì, no, è una gara bella.
5: Ma come dice Otto, è stato l'arrivo più incredibile della storia della carriera.
2: È una cosa incredibile, è una,
5: ma di pochissimo.
3: Siete riusciti a risalire chi era questo personaggio?
2: Sì, sì, sì, quando facemmo la diretta col Covid, ci furono tanti protagonisti di allora e lo dissero.
3: Vabbè, chi fu?
2: No, vabbè.
5: No, lasciamo stare.
3: No, dissero chi fu.
5: No, non diciamo, perché no, purtroppo, sai, una volta si davano delle sferate sotto al cassero, cioè lì eravamo andati un po' più avanti, cioè eravamo migliorati, si davano delle bastonate ai tempi, anni 70, inizio anni 70, quindi lì sì che era una carriera rugbistica, ma il rugby, non voglio offendere quelli perché sono molto corretti,
2: okay,
5: e nelle cose, cioè i rugbisti, però
2: non c'erano i ricorsi allora, te dici, c'è il ricorso della tal macchinina che gli ha leggermente tagliato la strada, secondo me finiva tutto in piazza.
5: Io mi ricordo Mauro Sassatelli che partì dalla piazza, andò giù verso, lì era stata colpa della rossa, arrivò fino al bar commercio di corsa,
2: okay,
5: per insomma fare ricorso.
2: Ragazzi, è il momento della pausa musicale. Mettiamo su gli Emerson, Lake and Palmer con Fanfare for the Common Man.
3: Yes.

0: Ricordando il numero di WhatsApp che è 348-7607-97 per tutti i radioascoltatori che vogliono interagire con noi, ci farebbe piacere, perché noi ci immaginiamo che a quest'ora le officine siano tutte sintonizzate su MRC Radio,
1: tutte.
0: Mentre c'è chi guarda un grafico, l'altro che sta guardando le prove di scoppio della ruota, un altro che, e se cambiamo assetto all'ultimo momento, stanno tutti quanti ascoltando il nostro programma La Grande Corsa. Passo la palla a Zach.
2: Beh, diciamo che se vieni a Castello o se passi da Castello e senti il termine nera, anche se non sei un addetto ai lavori, sai benissimo di che cosa stiamo parlando, di uno dei team più diciamo in più vincenti probabilmente della storia della carriera, no? Mi piacerebbe sapere come nasce il nome, il team, se dietro c'è una storia, anche no, però
1: sì,
2: se...
1: sì, Filippo, c'è, e naturalmente puoi immaginare che viene da Renzo, c'è. Perché? Perché il primo anno su quel telaio che dicevamo prima fu fatto praticamente una bara, era una bara, se uno guarda le fotografie di Steglietto dentro quella macchinina nera, era già nera con i bordi dorati, perché Renzo era un grande tifoso della Lotus di Colin Chapman, grandissimo tifoso, e facemmo questa scelta, quindi primo anno. Partenza Coppa Terme, 30 secondi al via, una volta li venivano chiamati, un minuto, 30 secondi, 30 secondi al via, sì sì sì, si sentì, pam, secondo te chi aveva forato?
2: La nera.
1: La nera. Allora, l'anno dopo, Steglietto non c'era più, Guido Poli, Stefano Poli, fecero colore della Brabham Martini, presente?
0: Oddio, blu, bianca,
1: blu, bianca, no? Così, e, la, e sponsorizzata Arlecchino, arrivò seconda, allora, secondo posto.
0: Allora cosa vuoi fare?
1: Allora ci fu una battaglia il terzo anno sui colori, Renzo voleva far per forza, e chiaramente alla minaccia, allora me va via, detta in dialetto, allora io vado via. Scelsero di fare nere, poi ci fecero anche la GPS, John Player Special. Sì, sì, fecero proprio,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: Lotus. La Lotus, capito? Quindi viene da lì, Filippo.
2: Ok, bello, bello, bello.
0: Andiamo un po'. Dica, vai, Stefano.
3: No, io pensavo che invece, ma ero convintissimo, siccome è prima della nera, no? C'era la rossa e la gialla, ho detto, vedi, una macchina nuova. Rossa gialla la chiamiamo nera, pensavo fosse per dare continuità alla cromia
1: Lotus
3: degli altri team.
1: È la Lotus, la Lotus.
0: Secondo
1: viene
0: me
1: dalla Lotus.
0: Sbaglio, 84 la prima vittoria, cioè, ce l'ha quella scritta lì JPL, quella lì.
1: Sì, la mantenuto. La prima corsa, come ti ho detto, 76 aveva già quei colori, però colpiti dalla sfortuna, diciamo, abbandonarono, e infatti arrivò seconda con un gruppo di ragazzini.
0: Colpo di scena.
1: Sì, sì.
0: E cioè, neanche come nome, dove quell'anno lì hai detto si chiamava?
1: Quella... Arlecchino, era dell'Arlecchino, okay. Corea per l'Arlecchino.
0: Boh, dai, dai. E adesso ti devo chiamare sotto il compito di informatore di carriera, che hai tu praticamente di carriera, ce l'hai raccontata in tanti modi, secondo me attraverso libri, le gare dei filmati ufficiali, gli articoli, anche in radio, me lo dicevi prima, non in diretta. Racconta un po' tutte le tue esperienze di come si comunica, racconta la carriera nei vari modi di comunicare.
1: Guarda, prendo spunto da Stefano, perché diceva è fatica spiegarlo a quelli di Imola. Io ho iniziato a collaborare con il Sabato Sera all'inizio degli anni 80 col basket, sono partito col basket perché io ero appassionatissimo della palla spicchi, quindi quando Mario Sgarzi lasciò il posto del corrispondente di Sabato Sera di Castello, presi e cominciai a dirgli ci sarebbe a settembre anche la carriera, ma vabbè, cos'è Imola, non interessa mica. Dico, guardate che non è una cosa così da ridere, è una cosa che sta coinvolgendo un paese, ma soprattutto vengono anche persone, amici da altre città a vedere questa cosa, già allora all'inizio degli anni 80. Allora il responsabile dello sport era un certo Walter Fuochi,
0: porca miseria,
1: penna, ma
0: di
1: nostro
0: Repubblica,
1: maestro, sì, io ho avuto un brutto maestro, cioè nel senso non ho imparato come lui, però lavorando con Walter Fuochi capisci molte cose del giornalismo locale, spicciolo e quant'altro. lui è diventato penna della Repubblica, telecronista della Virtus, sì, e quant'altro. Sì. Allora lui mi disse: guarda Sauro, prova a fare una paginetta.
0: Lui anche lui aveva un po' l'R.
1: Sì, l'R. Prova a fare una paginetta su sta carriera, però cerca di coinvolgere non solo i castellani, come stiamo facendo forse adesso in questo momento. Cerchiamo di coinvolgere anche chi non sa che cosa la carriera autopodistica veramente è. Allora così cominciai a scrivere qualche articolo, naturalmente l'ironia non mi è mai mancata, e prendendo anche un po' in giro i carreristi, cominciando a fare delle cose che poi di lì nacque anche il carrerissimo, il premio carrerissimo, che non era sicuramente un premio meritorio.
0: Sì, io ve lo ricordo che all'inizio ci si rideva, cioè, un po'.
1: Alla festa della carriera si sono rischiate, magari dopo ne parliamo, si sono rischiate anche dei cazzotti.
0: No, io ne parlerei adesso, cosa dici?
1: No, sì, sì, posso dirlo, cioè, però volevo finire prima il discorso. Dalla paginetta, l'anno dopo, viste le vendite in edicola del sabato sera a Castel San Pietro, fammi due paginette, quattro paginette. Io a casa ho otto pagine che si stampava alle Galeati, ho proprio i lucidi delle otto pagine che facciamo tutte sulla carriera.
0: In un'annata,
1: in un numero del sabato sera, okay, in un giornale che è uscito in edicola e che andò a ruba, naturalmente. C'erano otto pagine, otto facciate della carriera. Quindi con tutta la, mettiamo tutte le macchinine, le posizioni, le pole position, cioè cominciamo tutti i tempi, tutte quelle cose.
0: La mappa del tracciato, che
1: tutto
0: ne so,
1: copiando molto dalla Formula 1, però.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Io ho quell'ispirazione lì, diciamo, copiando i migliori. Copiando, certo. Quella cosa lì della festa è stata che il premio carrerissimo è nato in modo ironico, con quello dello studio DM, Davide Mengoli, Concita e. Cioè, abbiamo pensato di fare un premio così, proprio per prendere un po' in giro anche i carreristi, che sono tutti per la vittoria, non si può parlare. Quegli altri c'era.
3: Assomigliava
1: anche
3: un po' al tapiro.
0: Sì, tipo, mai dire carriera, mai quelle dire cose carriera, lì.
1: Sì, sì, era così, Stefano, era così. E allora successe, Otto, che un anno una corsa un po' ingarbugliata, in cui c'era anche la mitica Blue Fire.
0: L'ho guidata anch'io.
1: Esatto, e che era una macchina, comunque una signora macchina. Ecco, successe che al cambio del bar basket, dove ancora oggi c'è il bar basket, lo spingitore della Blue Fire non c'era.
0: Sì,
1: allora noi premiamo quello spingitore, che era, mi scuserà, lo ricordo, ma non lo voglio prendere in giro perché conoscenti e amici, posso dire, anche per il basket, perché ha giocato a basket, era Stefano Farnè, che mi spiegò dopo, che io l'avevo preso molto in giro sul sabato sera, che lui era andato in bagno, solo che c'era una signora davanti che ci ha messo molto tempo e non è riuscito a arrivare in strada per fare il cambio. Però gli ho detto io,
0: è stato
1: guarda,
0: educato, però,
1: un carrerista, diciamo la verità, se la fa addosso piuttosto che andare a saltare un cambio. E quella festa della carriera ho rischiato un diretto sinistro.
3: No, sì, che non te l'avrebbe mai dato.
1: Forse no, però mi ha detto che mi cercava. Io ero impegnato nella premiazione, lui ha detto che dopo mi cercava perché l'avevo preso un po'.
3: Che anni era quello? Che anno era quello lì?
0: Secondo me 89.
1: Sì, eravamo vicino agli anni 90. Era una carriera molto partecipata.
3: Domenica, tre giorni fa, a noi è successo nel secondo giro della prova cronometrata. Abbiamo fatto il secondo giro in tre.
0: Me l'hanno raccontato.
3: Perché c'era il nostro bassista che era andato a fare la pipì.
1: Vedi? Tutto torna.
3: Non c'eravamo.
1: Tutto torna.
3: Ha detto arrivo subito. Non eravamo.
0: Allora ragazzi, facciamo una seconda intervento musicale. Ci sono i Supertramp.
3: Grazie Zecco.
0: E Give. Sai che non mi ricordo più il titolo perché.
3: Il beat.
0: I Supertramp.

0: quindi ricordiamo tutti quanti i radioascoltatori di mandare messaggi WhatsApp al numero 348 76 07 907. E adesso adesso andiamo sulle domande più di pancia, i ricordi quelli belli. Noi è un giochino che abbiamo fatto con diversi ospiti. La tua, Sauro, la tua formazione della carriera di tutti i tempi. Puoi andare a rubare nel passato, degli avversari del futuro, la macchinina che ti piaceva di più. Voglio che mi metti insieme macchina, pilota e quattro spingitori. Mi vai benissimo anche tu alla guida?
1: Vabbè, pilota lo sappiamo.
2: No, la macchinina è facile perché secondo me, forse perché sono legato appunto a Paride, per me la nera che ha costruito Paride, non so dirti quella esattamente, secondo me quella che dominava al mattino, perché la macchina domina al mattino, poi conta anche al pomeriggio, non voglio mica dire, però la macchina vince al mattino con un buon partitore, sei già
0: a metà dell'opera,
2: esatto. E, però sai, Otto, qui ti devo dire una cosa onestamente, se ripensi agli anni in cui correvano anche quelli della Virtus Bologna che prendeva a Castello Ferdinando Reggiani, cioè lì siamo a livelli di atleti che facevano i 400 metri
0: in... Saloni famoso,
2: sì, Saloni era un ottimo mezzofondista,
0: ok,
2: però c'era un altro della Virtus che adesso non ricordo il nome, che dopo smisero di far venire quelle persone perché c'era troppa differenza tra magari quello che viene da San Clemente e te che fai l'allenamento dei 400 metri correndoli in 50 secondi, vieni qua, cioè, ci fu troppa differenza, quindi come atleti sarebbero quelli i più forti, però se devo andare proprio a sentimento, cioè nel senso che come partitori, cioè ce ne tanti, cioè, da Pedini a Andrea Grillini, cioè, c'era Lamberti che era un bel partitore, per me quelli degli anni 80-90 che ho più negli occhi, sicuramente. Poi uno spingitore che metterei nel quartetto è per forza il Bronzo, ragazzi, perché realmente ha cambiato i connotati agli spingitori anche dopo, che sono venuti dopo, quindi la preparazione e quant'altro. Come pilota invece non pensare che ti dica Renzo, perché Renzo lo diceva lui stesso che non era

0: sottili, con i raggi facilmente danneggiabili. Adesso veniamo giù con delle ruote che puoi farla ai 100 all'ora alle curve, capito?
1: Poi non so, anche se era molto grosso, chi ha preceduto Otto, Casidio Loreti, è uno che
2: Luciano.
1: Luciano in corsa.
2: A me mi ha preceduto Andrea.
1: Allora dall'olio anche da cioè la Rondine ha avuto dei grandi piloti. Renzo è stato un ottimo pilota, poi secondo me Manolo era meglio come poi anche lui era un po' fumante, quindi...
2: però nella mia generazione per me è Manolo.
1: E quindi sai Otto qui spazieremmo in e poi io ho perso gli ultimi, cioè sarebbe ingiusto verso i ragazzi che corrono negli ultimi tempi e quindi facciamo fatica a fare quelli
2: adesso vedi delle prestazioni altissime,
1: esatto, e quindi infatti forse siamo tornati ai tempi di quelli della Virtus,
2: sì,
1: hai capito?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: chi fa atletica comunque, o chi fa rugby o chi, cioè ci sono degli sport, diciamolo, che sono
2: più.
1: Ti faccio per dire il basket, io ho avuto la fortuna di scoprire Fausto Zuffa, che poi ha vinto tutto quello che ha vinto con la Nera, ha corso la prima carriera con me a 16 anni. Io vedevo sto ragazzo che andava a canestro e dicevo puttana boy, se corre forte questo spinge la carriera, e l'ho presi a 16 anni. L'anno dopo Renzo arrivò da me e mi disse ma ragazzi vimmo qui
0: ma ragazzi
1: sì, sì, diceva così, ma ragazzi vimmo qui qual è la casca un teia Fausto Zuffa lo prendo io, e quindi Fausto Zuffa lo devi mettere tra i grandi spingitori. I Casacci,
2: certo.
1: Ce ne sono stati tanti, facciamo un'ingiustizia a dirne solo quattro più un pilota, cioè io penso che ci sono state grandi generazioni che poi hanno spinto senza poi tutto quello che ci può essere oggi di aiuto, e non parlo solo di modo di prepararsi, ma anche gli integratori naturali, okay. quelli sono importanti, perché Gil Alberici, l'avete conosciuto,
2: certo,
1: tutti, ha giocato a basket una vita, ha giocato fino alla Virtus Imola in Serie C, che allora c'era solo A, B e C,
2: okay.
1: Spinse la carriera un anno, provò a correre la carriera, Otto, arrivò alla fine e disse mai fatto una fatica,
2: preferisco giocare a basket,
1: perfetto,
2: pensa un po'. E, parlavamo appunto della carriera di adesso, la guardi ancora?
1: Sì, certo, ci abito sopra.
2: Ah, è vero, l'hai
1: io la vedo, io ve la vedo.
0: Fra l'altro, lui è uno dei pochi privilegiati che dalla sua finestra vede la curva delle Corriere,
1: esatto.
0: E la risalita
1: è vero,
0: del Castro,
1: è
0: dalla
1: bassa,
0: sì.
2: Allora, però domenica secondo
3: che,
2: me vai.
3: Allora, visto che la guardi ancora, ricordiamo un attimo domenica 13 gli orari delle corse.
0: Sì, comincia tutto alle 16 in piazza, ci sono le prime gare, c'è la carriera
3: alle ore 12, c'è la Coppa Terme,
2: due gare di Coppa Terme,
0: alle ore 12, sì, okay. Il plotone di 21 macchine viene diviso in due per sicurezza, quindi alle ore 11:45 presumo partirà la prima gara, e alle ore 12, che è l'orario canonico, parte la Coppa Terme, preceduta dalla sfila. A questo punto andiamo in dietro,
2: certo, no?
0: Dalla sfilata di tutti i team, che è come se fosse un carnevale, perché ogni team fa il suo carro allegorico, partono dalla parte bassa del centro e si fa tutta la risalita fino in cima al Maraz, e da lì dopo si va direttamente giù al percorso per le terme, perché alle 12 inizia la Coppa Terme Trofeo Giuseppe Raggi. Alle ore 16 si trasferisce tutto in piazza con la gara della Carrera Rosa, e poi la prima in gara, cioè la gara del gruppo diciamo che ha i tempi peggiori di qualificazione della carriera autopodistica, e alle ore 18 il classico e canonico via della carriera autopodistica. Nel frattempo comunque in piazza, in giro per Castello, ricchi premi, Cotillon, Castrato, musica, radio MRC sarà in mezzo a noi, saremo anche in diretta, da gente sul palco,
2: perfetto,
0: ospiti nel percorso.
2: Io mi mettevo tra i Cotillon invece
0: MRC.
2: Ragazzi, facciamo un'altra pausetta musicale, poi dopo mi tocca, anzi ci tocca, dobbiamo parlare di Renzo Cerè, assolutamente. Fabrizio De André, il fiume Saint Creek.
0: Beh, comunque

sole alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Ricordiamo che è finita la gara della mattina, Coppa Terme, tutti gli equipaggi, che abbia vinto, che abbia perso, la cosa bella che ne parlavamo adesso fuori onda, però lo ricordiamo a tutti i radioascoltatori, tutti i team, finite le premiazioni, vanno nel parco proprio delle terme, circa vicino all'arrivo, diciamo, dove si trovano tutti a commemorare tre ex protagonisti della carriera, dove i propri affezionati gli hanno dedicato un albero. Ce n'è un albero per Maurizio Ragazzi, ex spingitore della Nera, e Andrea Casadiolo Reti, ex spingitore della Nera, dell'Ablus, del Delfino, ne ha corse tantissime, e Gilles Pisni del Team Porsche. Ed è bello trovarsi tutti insieme, noi carrerissimi, appena smaltite per chi ha vinto, perché solo uno che festeggia e gli altri un po' più l'amarezza, trovarsi lì, e lì si resetta tutti, perché è un momento spirituale fighissimo.
1: Carrerissimi si è per sempre.
0: Carrerissimi si è per sempre, giusto, giusto.
1: C'è anche il nostro amico Claudio, ospite, sì, dell'albero di
0: Casadio. Hai ragione,
1: Casa,
0: scusa,
1: Dio.
0: Mi era scappato sta cosa.
1: Sì, ci troviamo tutti lì perché un carrerista è per sempre.
0: Un altro nostro amico che è scomparso è il mitico Renzo Cerè. Io voglio subito rompere gli indugi, inizio io con un aneddoto che io trovo meraviglioso. Allora, siamo ai tempi dove calcetto e birra si coniugavano perfettamente. Posso dire il nome perché adesso non c'è più, Match Point. Si andava lì, non so come mai, un venerdì sera mi metto a tavola e siamo io, Renzo Cerè e Andrea Dall'Oglio. Renzo Cerè e Andrea Dall'Oglio erano appena stati a cena insieme. Ed era un po' scattata quel prendere in giro sul fatto generazionale. Andrea rompeva il cavolo, io stavo lì a ascoltare, fino a quel momento lì ero soltanto un ospite. Andrea rompeva le scatole a Renzo dicendo chi era il più forte, chi era il più bravo, chi aveva, si chiamava le manine d'oro, chi aveva più sensibilità nello sterzo. Allora Renzo era una cosa che non accettava, diceva no, piano, sbuete, guidate la macchina con sospensioni, guidate la macchina rigida come la guidavo io, poi voi tutti leggerini. Alla fine, ridendo e scherzando, avevamo inventato di fare una gara notturna, di buttarci giù in bassa e vedere a parità di macchine chi è che facesse la bassa più veloce, tutto per ridere e per scherzare. Nel momento della gestione Renzo si blocca un attimo e poi ci dice: adesso facciamo un'altra gara, mi dite quando avete vinto qual è il punto esatto prima del traguardo che avete cominciato a festeggiare. Ci guardiamo, io so di certo che non vincerò e parto per primo. Io appena uscito dal cassero l'ho alzato al braccio con la rondine, perché sapevo che Andrea stava per dire quelle parole. Io la curva della corona, secondo giro, impostazione di curva della corona, Andrea alza la mano mentre sta terzando. È una cosa che già anche come gesto tecnico, Ezio con me non ha mai fatto paragoni tra me e Andrea, però in quel caso lì lo usò come esempio. Hai visto lui come sta guidando, con che sensibilità? Perché con quel gesto lì stava festeggiando e sterzava la corona seconda bassa. Renzo lo vedo che è lì che sta zitto. A un certo punto salta su e fa 1987. Appena uscito dal tombino della curva delle Corriere, alzo il dito e adesso mi pagate da bere deserti. C'è un finale. Io ero da un po' che cercavo la videocassette, il CD della gara dell'88, la mia prima, perché non la trovavo, e mi fanno un regalo, mi regalano anche quello dell'87. Io quando sono lì in casa, questo parliamo di 3-4 anni fa, quando sono in casa non sto a guardare la mia prima carriera, vado a vedere l'87, se vedere se Renzo aveva ragione. Porca miseria, all'uscita dal tombino, come faceva lui, alza il dito, c'è da fare tutta via dei mille, corona, commercio, gnirso. Lui aveva già vinto, aveva un vantaggio della Madonna. Comunque io e Badoglio gli pagammo le birre. Questo signore era Renzo Cerè. Ci sono altri aneddoti che ve lo ricordo. 87, quello l'anno lì, io mi innamoro della carriera definitivamente, perché lui si alza i piedi. Io sono di dietro che sto guardando, c'è un mio amico che sta correndo nello scoglio e sto lì a aspettarlo, però loro hanno talmente margine che Renzo si alza in piedi sulla macchinina. Non so se ve lo ricordate.
1: Perfettamente.
0: Questo era quel personaggio, allora, che a tutti abbiamo voluto bene.
2: La prima vittoria, se ti ricordi, Renzo aveva una gamba più grossa.
3: Era ingessato. Che c'era il dubbio se poteva correre o no.
2: Esatto.
3: Corse col gesso. No, se lo fece togliere.
2: No. Lui andò prima, cioè gli fecero il gesso a Imola, no? Lui andò vedendo che la macchina poteva, aveva capito che poteva vincere quella carriera finalmente.
0: Perché te dici che se non andava
2: col cavolo. Nove anni di magoni, perché chi parla della nera plurivittoriosa, vince lei. 9 anni sconfitte, quindi tenete conto da dove si parte. Prima si impara a perdere, poi si vince.
0: Giusto.
2: Ecco, Renzo andò a Imola all'ortopedia 8 e disse col primario: ah, io bisogna che mi tolga il gesso perché io domani devo correre. No, lei è pazzo, scusi, gli abbiamo fatto il gesso 4 giorni fa, cosa glielo togliamo? Non si può togliere il gesso. No, lei me lo toglie perché io... no, allora lui andò fuori dall'ospedale col gesso. Arrivata a casa disse con la cesarina: dammo per forbis.
0: No.
2: Cominciò. È sì, presente che era tutto, te lo ricordi che era tutto, che si vedeva tutta la lana del gesso dentro? No. Sì. Lo ridusse finché la gamba non andava dentro alla nera.
0: Ok.
2: E poi dopo arrivato dentro, che ha visto che ci stava, a posto così. Andò naturalmente col gesso, con la metà del gesso che aveva, 2 giorni dopo all'ospedale a Imola, e il primario gli disse: ah, è lei quello sul Carlino?
0: No.
2: Che ho visto sul Carlino col gesso. Adesso bellissimo, me lo deve rifare.
0: Che conclusione, ragazzi.
1: Perché all'epoca Renzo giocava anche bene a calcio, mi sembra di ricordare.
2: Sì, era un ottimo difensore e soprattutto era intelligente, come ha detto lui prima, a calcetto. Calcetto era molto abile, infatti ha fatto anche
0: era
2: allenatore
0: infatti. Esatto. Ultima pausa musicale, i Men at Work con Down Under. E vai.

0: E con il pensiero di Bruno, il nostro regista, che la carriera, la parodia, una rappresentazione di un bel atto d'amore, è più bello così, eh? E siamo pronti per i saluti, fuori in diretta, fuori dalla diretta ovviamente. Sauro dovrebbe partecipare a altre 12 puntate del podcast, perché non basta, un'ora non basta. Ricordiamo a tutti quanti i radioascoltatori, domenica 13 dalle 4 siamo in piazza a commentare la gara, coadiuvati dal buon Adriano Raspanti, che è lo speaker di corsa, e la grande corsa sarà lì a raccontare e commentare i momenti di vuoto aiutati da NRC Radio.
1: Vi vengo a salutare.
0: Ci viene a salutare Sauro, noi siamo molto contenti. Io vi saluto adesso e vi porgo la palla per i saluti.
1: Ciao a tutti, grazie Sauro, grazie Zac, grazie Bruno, grazie Otto, è sempre bellissimo. Ciao! Seguite lo sport più bello di Castello.
2: Ciao ragazzi, grazie a tutti.
0: Ciao ragazzi, arrivederci, anzi a domenica, domenica 13 settembre, non dimenticatelo. Ciao!
3: Pronti? È partita la cosa.
4: Questa è La Grande Corsa, il podcast, video podcast che parla di carriera. Da un'idea di noi tre, mia, Stefano Neri, e Filippo Zaccherini e Emanuele Ottoni.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità!
5: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 22 e un minuto.
9: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
10: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
11: This is a Lethal Media production.
12: Le signore ricevono.
13: È amore o solo cattivo gusto?
12: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
13: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità.
14: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
15: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best of Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
16: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
17: Max Bellè presenta Vintage Club.

sempre all'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Con cosa cominciamo? Con cosa

Blue Night For My Loves, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos è amico, sì, è un amico mio egiziano, Costantinos della Plaza de Toros. Senti il sound, mamma mia.

Meno male avevo chiesto nessun brano lungo. Ma pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, e no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no, per favore, questa assolutamente no.

è il titolo del brano, l'anno ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80 e poi lui bilancia questo e vi devo ammosciare.

Vintage Club. No, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. Sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Unworn è il titolo di questo brano.

con la grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede cioè nel senso qua dove? In studio, che poi è casa mia, però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro, un'altra Angela. Vai con le Angele oggi. Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose, no, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro e poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. E una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po' intelligenti musicalmente. Con te non ce la facciamo proprio.

chi lo conoscesse Ashford Simpson li cacciavo chiaramente, che non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford Simpson sono quelli Salen Ezra. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì, è un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisce. Senti la diversità del suono, perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle. Senti la cacofonia.

là. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Vi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Vi ho dato, no, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare io, queste cose? X-Trade estratto di mele, dice l'altro, di ma che

come posso dire, messe sotto a un vaso, no? puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose, erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi che io puntualmente ho vissuto, lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio, finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Belle vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Belle, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai, o

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Oggi so per ogni pioggia sempre c'è un arcobaleno. Dal bicchiere della vita bevevo solo veleno. Ora invece sono a dirti che per ogni giorno nero. Ricorda e guarda bene, tornerà in cielo sereno. Sai quanto avrei voluto essere forte nel passato, ma guarda indietro e non rinnego cosa sono stato. Devo solo al mio passato quel che sono diventato. Vivo il nostro presente perché ogni istante è andato. Non ho voglia di passare più anche un'altra notte solo. Da quando ci sei tu un messaggio, buonanotte oro. Sarò un passo avanti ogni paura di passaggio, perché ogni paura è un passo indietro dal coraggio.

bella da morire, ma ancora più da vivere. Se basta solo un attimo un fior per appassire, la sua bellezza poi sta tutta nel rifiorire. È vero che un cerotto non cura la cicatrice, ma è questa a dar valore a ogni momento felice. Il destino è un libro e ne sei tu la scrittrice. Gli offro un buon caffè, chissà se ora mi dice. Vocali infiniti, serate in macchina a cantare, la Polaroid ai due piedi, un tele in riva al mare, le foto di nascosto al tuo piccolo cane, Xanax attenta a due denti come di mentale.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!